digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:01.
0: Radio One. Radio One. Radio One. Ask yourself.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio One.
18: Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Situazione tranquilla a sud Italia per la giornata di giovedì per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite con solo un po' di nuvolosità in transito, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino mosso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:03.
1: Spot One.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.

0: One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla al sud Italia per la giornata di giovedì per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite con solo un po' di nuvolosità in transito, non esclusa la possibilità di qualche isolato o piovasco sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New Song.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 8:03.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben Gvir non ha seguito i valori di Israele.
4: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
6: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Radio 1 Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live.
4: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio 1 ogni martedì alle 15.
3: Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio 1.
6: Radio 1.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Digita www.radio11.it
20: www.radio11.it.
19: Radio 1 stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Situazione tranquilla a Sud Italia per la giornata di giovedì per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite con solo un po' di nuvolosità in transito, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Ascalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.

chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative. Quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio News.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: One.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalla

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani e nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio One.
4: Radio One.

Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, a dolce.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Situazione tranquilla a Sud Italia per la giornata di giovedì per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite con solo un po' di nuvolosità in transito, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino mosso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
4: Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
5: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio News.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One. Radio One.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.

0: Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Situazione tranquilla a Sud Italia per la giornata di giovedì per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite con solo un po' di nuvolosità in transito, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino mosso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
4: Tecno Rete Scalea propone a 55.000 euro villetta a schiera su due livelli, di 70 metri quadri, in contrada piano grande. Ampio spazio esterno pavimentato, completo di lavatoio e doccia esterna. Soggiorno luminoso, 3 camere da letto e bagno, a circa 6 minuti dal mare. Per info dettagliate, scalea1.tecnorete.it. Casa Mediterranea propone a 220.000 euro, trilocale di 115 metri quadri, in via Raffaele San Severino, località Baia del Carpino. Ampio salone con cucina open space, 2 camere da letto e un bagno. Un ampio giardino circonda la casa su tre lati. Contesto riservato e panoramico, a circa 200 metri dal mare. Per info dettagliate, www.scaleaimmobiliare.it. Sisinno Immobiliare propone a 30.000 euro bilocale al quarto piano con ascensore in via Tommaso Campanella, nel condominio I Quattro Pini. Soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzo dotato di tende da sole. In buono stato ed arredato. Posto auto in corte condominiale. Per info dettagliate, www.sisinnoimmobiliare.it. Italis Casa propone a 78.000 euro, quadrilocale con giardino privato di 100 metri quadri, in via Piano Lettieri. Cucina abitabile luminosa e spaziosa, 2 camere matrimoniali e bagno funzionale. Vista panoramica sul mare. Patio esterno, perfetto per creare una zona relax. Per info dettagliate, www.italiscasa.com. Andrea Immobiliare propone a 145.000 euro, appartamento al primo piano di 110 metri quadri, in via Fiumelao. Ampio soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio. Terrazzo di 115 metri quadri, a circa 300 metri dal mare. Per info dettagliate, www.andreaimmobiliare.it.
3: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
5: Spot One.
6: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
7: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
8: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia. che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11:03.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
4: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Situazione tranquilla a sud Italia per la giornata di giovedì per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite con solo un po' di nuvolosità in transito, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino mosso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection.
5: Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevutende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Situazione tranquilla a sud Italia per la giornata di giovedì per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite con solo un po' di nuvolosità in transito, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino mosso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
6: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New song.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

viaggio a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 13.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri, unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir, tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato. E hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
6: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno, inoltre, l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: One.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console con i DJ di Radio One.
5: Ogni sabato sera alla console.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Situazione tranquilla a Sud Italia per la giornata di giovedì per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite con solo un po' di nuvolosità in transito, non esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Clima nel complesso mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino mosso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Spot One.
4: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New Song.

0: Radio One.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato. E hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
6: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%. È quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno, inoltre, l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in asse di partenza, primo scampolo d'estate anche sulle regioni meridionali, quindi al via una fase con protagonista l'anticiclone che coinvolgerà tutta Italia senza eccezioni, guadagnerà terreno sul Mediterraneo portando stabilità, sole e soprattutto temperature già estive. Tuttavia, soprattutto nel weekend, insisterà ancora un po' di instabilità pomeridiana solo sulle aree montuose calabre. Temperature, come detto, in aumento nel corso del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Spot One.
2: Su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console con i DJ di Radio One.
6: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One.
8: Radio One.
9: One. Radio One.
10: Altro giro, altra corsa per il mese di maggio 2026 con i più belli d'Italia. L'appuntamento con Max Martinalli. Show!

0: Sentite cosa canta Achille Lauro in decima. Per amore sei disposto a sfidare persino gli dèi e sogni di fare cose straordinarie, tipo rubare il tramonto per metterlo al polso dell'amata. Cose da comuni mortali, Achille Lauro, numero 10.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Francesco Gabbani lancia la nuova hit estiva, Summer Funk. Il nuovo singolo apre una fase decisiva della carriera del giudice di X Factor. Gabbani, Summer Funk, ai più belli d'Italia.

0: fuck.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: La numero 9 dei più belli ci regala un duetto intenso e avvolgente. Emma ed Ercomi, Vacci piano.
3: Scusa se ancora...

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E tra le voci più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea, ecco le Bambole di Pezza, nuovo brano che si intitola Porno. Un inedito che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band. Bambole di Pezza, Porno.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Spot One.
3: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
1: Radio One. Solo i più belli.
5: Ah, ma che bello essere romantici, guardare il cielo, credere nei sogni, nei sentimenti puri. Tommaso Paradiso ci regala una canzone molto personale. I Romantici, numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 7 dei più belli troviamo invece Blanco ed Elisa con una canzone intensa, struggente, un bel duetto. Hai promesso che poi ritorni, invece sono rimasti solo ricordi. È finita e restano solo quelli. Blanco ed Elisa, numero 7, ricordi.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E non poteva mancare Irama in questa nuova puntata dei più belli d'Italia, un brano che unisce libertà e seduzione dentro un immaginario estivo e senza confini. Irama e Cabana ai più belli.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One, Radio One, solo i più belli.
4: Ci piace e noi lo rimettiamo. Un inno leggero, tagliente e spensierato. Alla numero 6 dei più belli, questa settimana c'è Dito nella piaga. Che fastidio.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta...
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra i primi 5 dei più belli abbiamo tutti mille sfaccettature e non è mica obbligatorio essere suora o pornodiva, vero Annalisa? Canzone estiva. E in quinta... Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: In quarta c'è Paola Iezzi, che ha scritto questa sua nuova canzone insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Una canzone magnetica, sensuale, si può essere amici anche a distanza. Sentirsi ogni tanto al telefono, parlare, ricordare momenti insieme. Ecco, pronto? Oh, Paola, sì, andiamo nella stessa direzione. Numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio One.
3: Radio One.
4: Radio One.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. È chiaro ed è anche evidente, Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì, descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 3, più belli, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, prima collaborazione fra i due big, un gran bel pezzo di due amatissime star del pop italiano, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Le 10 più forti. Alla numero 2 c'è una storia sentimentale complicata ma vibrante. Lei gli ha rigato la moto. E perché? Per gelosia? Perché lui ama i Rolling Stones? O forse perché gli piace un'altra? I The Colors sono in seconda. Rolling Stones.

In questa puntata i più belli: Achille Lauro, Emma Ercomi, Tommaso Paradiso, Blanco e Lisa, Dito nella Piaga, Annalisa, Paola Iezzi, Tiziano Ferro, Giorgia, The Colors. Per voi serviamo adesso la numero uno ai più belli d'Italia. Numero 1, Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese. Ma che bellezza, quando si fanno le ferie magari si torna al paese. Si va a trovare i parenti, si mangiano cose buone, si respira aria di casa. Le tre artiste giocano un po' con i cliché delle radici del Sud Italia. Numero 1, Al mio paese.

Nel prossimo appuntamento con i più belli d'Italia non mancheremo di informarvi su curiosità e tutto quello che arriva dal mondo della musica italiana. Tante novità ci aspettano. Io vi aspetto qui. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. Waste Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Radio One.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla, siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese, nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Digita www.radio1one.it.
6: www.radio1one.it.
5: Radio One stupisce sempre. One day!

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in asse di partenza, primo scampolo d'estate anche sulle regioni meridionali, quindi al via una fase con protagonista l'anticiclone che coinvolgerà tutta Italia senza eccezioni, guadagnerà terreno sul Mediterraneo portando stabilità, sole e soprattutto temperature già estive. Tuttavia, soprattutto nel weekend, insisterà ancora un po' di instabilità pomeridiana solo sulle aree montuose calabre. Temperature, come detto, in aumento nel corso del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto.

0: La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Vallelao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Alla console,
2: alla console,
1: alla console,
2: alla console,
1: alla console, con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 54 90 891 oppure 393

0: 391-566.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla, siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese, nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
6: Ti sei mai chiesto perché certe melodie non invecchiano mai, vero? Oggi scopriamo insieme il filo invisibile che unisce i classici di ieri ai successi di oggi, creando un'emozione unica. Dalla radio alle playlist, c'è un'anima che lega ogni nota. Preparati a riscoprire i tuoi brani preferiti. Non perderti il prossimo viaggio musicale sul Timeless Music.
7: Bentrovati a tutti sulla vostra radio del cuore. Io sono Francesco Fratto e questo è il Timeless Music, il programma che prende il tempo di fermarsi, di leggere e di ascoltare. Ogni settimana scegliamo un tema, un'idea, un libro o semplicemente una domanda da fare alle storie che ci accompagnano nella vita. Quest'oggi resteremo soli. Abbiamo deciso di dare un tema e questo è Tra le righe, io, voi e i libri e la vostra musica.

Nothing But a Miracle con Diane Dutch, tratto dall'album d'esordio Bible Belt del 2009, un brano pop soul raffinato con spiccate influenze gospel e retro che mette in luce le sue doti cantautoriali in questo disco di debutto. Leggendo nella sua biografia si scopre che Diane è una figlia di un pastore avventista e che nei primi anni proprio della sua vita i suoi contatti con la cultura popolare sono stati praticamente nulli. Un imprinting a base di gospel, musica da chiesa, che si sente fin dalle prime note di questa canzone che abbiamo sentito oggi. Abbiamo iniziato con una musica celestiale, ora un brano classico e intramontabile del pop soul del 1978. Lui è Gino Vannelli.

0: Voglio solo fermarmi ai Just One Stop, brano melodico del 1978 di Gino Vannelli, cantante canadese di evidenti origini italiane, dotato di un dubbio estro compositivo, ha realizzato tanti brani raffinati quanto pezzi destinati al grande ascolto. E questo di oggi ne è una prova.
1: Timeless Music, musica senza tempo con Francesco Fratto. Suona le più belle.
0: Facciamo una piccola introduzione al tema di oggi. Leggere è diventato un gesto quasi controcorrente. Viviamo immersi nelle notifiche, nei messaggi brevi, nei contenuti che durano pochi secondi e chiedono pochissima attenzione. Un libro invece chiede tutto il contrario, chiede il tempo, il silenzio, la presenza. E allora la domanda di partenza quest'oggi è semplice, ma non banale. Perché leggiamo ancora? Non perché dobbiamo, non perché è giusto, ma perché nonostante tutto continuiamo a farlo. Beh, c'è chi legge per imparare, c'è chi legge per fuggire, c'è chi legge per compagnia, ma io credo che leggiamo perché le storie mettono ordine nel caos della vita quotidiana.
1: Un libro deve essere un'ascia per rompere il mare ghiacciato che è dentro di noi. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

0: Your husband is coming.
1: Un'ode ironica e sincera alla ricerca dell'anima gemella, un'esplosione di energia che unisce ottoni funk, beat rhythm and blues e un elegante soul pop. Where is my husband? Un brano che mescola nostalgia e modernità con la potenza vocale e le armonie di Ray.

Lenny Kravitz con il suo sound e stile che celebra la vita in Human, il successo mediatico e secondo estratto dal suo Blue Electric Lights. Ora ci immergiamo in un brano intenso e malinconico che esplora la fine di una storia d'amore. La collaborazione unisce lo stile nostalgico di Franco 126 e la freschezza di L.A. con Occhi ingenui, una canzone durissima nella sua delicatezza.

Quando leggiamo qualcuno ha già trovato le parole per emozioni che sentiamo ma che non sappiamo spiegare, un libro ci dice non sei solo, qualcun altro c'è passato, quello che provi ha un nome e in questo senso la letteratura non è mai solitaria, è un dialogo silenzioso tra chi scrive e chi ci legge. Si continua con la musica del 2025, uno stile che fonde atmosfere del passato con suoni contemporanei, un brano dal titolo Battisti, un ponte tra la tradizione della canzone d'autore italiana e una produzione pop elettronica moderna. Lui è Fabio Parrottino, in arte Cronico.

0: Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine. Questo è il timeless music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.

0: brano contenuto in Io canto 2, il nuovo disco della cantautrice, un incontro basato su una stima reciproca con voci che si sposano perfettamente in un arrangiamento che valorizza il brano originale. Era 16 marzo con Laura Pausini e Achille Lauro. Continuiamo col nostro argomento di quest'oggi, stiamo parlando di libri, ma come scegliamo i libri? Li guardiamo dalla copertina, magari dal titolo, da un consiglio ricevuto per caso, da una frase letta online che ci resta addosso. Spesso crediamo di scegliere i libri, ma in realtà sono loro a scegliere noi. Entrano nella nostra vita nel momento giusto o in quello sbagliato, e non sempre è colpa del libro. Ci sono dei romanzi che abbiamo odiato a 20 anni e amato magari a 40, altri che non ci diranno mai nulla, e va bene così, lasciamo stare la cosa. Leggere non è una gara, non è una lista da completare, sicuramente è un percorso personale.
1: I libri ci danno un diletto che va in profondità. Discorrono con noi, ci consigliano e si legano a noi con una sorta di familiarità attiva e penetrante. Questo è il timeless music, musica senza tempo, emozioni che non passano.

0: Il primo singolo tratto dall'album Ghost Story è strutturato attorno a un beat elettronico ed essenziale con la chitarra di John Buckland che crea quell'atmosfera di magic ascoltato oggi sulla vostra radio. Erano i Coldplay.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: libri e voglio leggervi poche righe di un passaggio significativo, non importa da dove vengono, importa soprattutto quello che fanno. Beh, ogni libro è un viaggio, ma non tutti i viaggi cambiano il paesaggio, alcuni cambiano lo sguardo di chi guarda, e forse questo è il punto. Non è tempo per leggere, è una frase che sentiamo spesso, ma la verità è che non è una questione di tempo, è una questione di priorità e di spazio mentale. Leggere 10 pagine prima di dormire, già questo è leggere, ma non serve finire il libro in fretta, serve entrarci piano, soprattutto perché la letteratura non è una produttività, la letteratura è una presenza.
1: Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

romantica ballata, un inno all'amore e alla connessione tra due persone, il desiderio proprio di una persona di condividere un momento di intimità con l'altro. Del resto il titolo dice tutto. Can I Touch You There? Lui era Michael.

0: Sulla vostra radio suonano le più belle melodie di ieri, oggi e di sempre. Timeless Music, musica senza tempo, la musica che non invecchia mai.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in asse di partenza, primo scampolo d'estate anche sulle regioni meridionali, quindi al via una fase con protagonista l'anticiclone che coinvolgerà tutta Italia senza eccezioni, guadagnerà terreno sul Mediterraneo portando stabilità, sole e soprattutto temperature già estive. Tuttavia, soprattutto nel weekend, insisterà ancora un po' di instabilità pomeridiana solo sulle aree montuose calabre. Temperature, come detto, in aumento nel corso del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta. Basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
4: L'Arco Immobiliare propone a 65.000 euro trilocale di 44 metri quadri, piano rialzato, in via Tintoretto. Luminoso soggiorno con angolo cottura e accesso diretto ad un ampio terrazzo. Camera, cameretta e bagno. Accesso diretto al garage privato di 18 metri quadri. 1,5 chilometri dal mare e dal centro. Per info dettagliate www.larcoimmobiliare.it. Studio Scalea, affiliato Tecnocasa, propone a 77.000 euro appartamento di 94 metri quadri, al piano terra, in via Sandro Pertini. Ingresso indipendente, sala con angolo cottura, 3 camere e 2 bagni. Corte attrezzata, posto auto, a circa 2 km dal mare. Per maggiori info 348-67-4867. Casabella Immobiliare propone a 52.000 euro trilocale di 43 metri quadri al terzo piano in via Pitagora. Soggiorno luminoso e cucina funzionale. Camera matrimoniale dotata di bagno privato, cameretta e secondo bagno. Appartamento parzialmente ristrutturato, a soli 800 metri dal mare. Per info dettagliate www.casabellascalea.it. Riviera Italiana propone trilocale con ingresso indipendente al piano terra di una palazzina di 2 livelli. Ingresso indipendente da un accogliente terrazzino privato. Soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno finestrato, grande terrazzo pavimentato. Posto auto non assegnato. Per info dettagliate www.calabriaimmobiliare.it. Immobiliare Maratea propone a 90.000 euro trilocale di 75 metri quadri in via Dottor Domenico Cupido, al primo e ultimo piano di un elegante edificio dei primi anni 2000. Ampio soggiorno con angolo cottura, camera da letto, cameretta e bagno. Armadi a muro, completamente ammobiliato, riscaldamento autonomo. Per info dettagliate www.immobiliaremaratea.it.
3: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it. Spot One.
5: La VMG a Scalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
6: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: Se vogliamo conoscere il senso dell'esistenza, dobbiamo aprire un libro. Là in fondo, nell'angolo più oscuro del capitolo, c'è una frase scritta apposta per noi. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Frizzantina e imprevista, posso la nuova canzone che vede Carl Brave collaborare con Max Gazzè, punto d'incontro tra due mondi, la scuola romana di due differenti generazioni, da una parte le attualissime rime in gergo per il rapper romano di Carl Brave, già conosciuto per le sue canzoni in coppia con Franco 126, e dall'altra la classe e l'esperienza di Max Gazzè. Ora uno dei gruppi più popolari in Europa dalla seconda metà degli anni 80 in avanti, vanno annoverati sicuramente i Simple Red dal carismatico Mika Akinau.

evidenzia il potere trasformativo dell'amore, la dedizione e la speranza. For You Babies di Simple Red, una dichiarazione d'amore profonda. Beh, molti si chiedono se i libri poi abbiano un futuro, ma io penso proprio di sì, perché finché esisterà il bisogno di capire, di ricordare e soprattutto anche di immaginare, esisteranno le storie. Beh, cambierà il supporto, cambierà il modo, ma non cambierà mai il motivo per cui leggiamo.

si affermò direttamente nella top 10 delle classifiche delle vendite, ottenendo il doppio disco di platino dopo solo 3 settimane con 2 milioni di copie vendute, il quarto singolo estratto dal loro album di debutto Backstreet Boys con Quit Playing Games, anno 1996.

0: Come le persone spesso si nascondono dietro ai loro traumi, i rimpianti della vita, una canzone profondamente intima e malinconica, dedicata agli amici scomparsi prematuramente. Era Elisa con Nostalgia.
1: Non ci sono libri morali o immorali. Ci sono libri scritti bene o scritti male. Oscar Wilde.
0: Un'ultima lettura prima di salutarci. Un libro non ti promette risposte, ti promette domande migliori. Beh, siamo arrivati alla fine di questa puntata intitolata Tra le righe del Timeless Music. Grazie per avermi fatto compagnia, grazie per avermi scelto di fermarvi ad ascoltare questo chiacchierone. Io sono Francesco Fratto, trovate il Timeless Music dappertutto. Se volete interagire con noi ci trovate sui più comuni web social, basta cercare il mio nome e cognome. Trovate un simbolo di pace con delle colombe che volano in segno di libertà.
1: I libri sono l'alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Vi lascio con il Level 42, uno dei loro più grandi successi internazionali, Something About You. Vi auguro di trovare sempre il libro giusto al momento giusto. Buona continuazione con i programmi e la prossima puntata sulla vostra radio. Bye bye.

0: Musica senza tempo non è solo musica. È un'esperienza che accompagna i tuoi pensieri perché il tempo vola, ma la buona musica resta.
1: Spot One.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
4: Sono le 18 e 21 minuti.
5: Radio One Giornale.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One.
5: Il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk.
6: Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection. Tutta un'altra musica.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
20: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
21: Qual è il piano?
22: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
23: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
3: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
11: Alla console.
13: Alla console.
11: Alla console.
13: Alla console.
11: Alla console. Alla console. Con i DJ di Radio One.
5: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
21: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in aste di partenza, primo scampolo d'estate anche sulle regioni meridionali, quindi al via una fase con protagonista l'anticiclone che coinvolgerà tutta Italia senza eccezioni, guadagnerà terreno sul Mediterraneo portando stabilità, sole e soprattutto temperature già estive. Tuttavia, soprattutto nel weekend, insisterà ancora un po' di instabilità pomeridiana solo sulle aree montuose calabre. Temperature, come detto, in aumento nel corso del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde. Scale!

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate.
2: L'economia.
3: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
4: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
5: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
4: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
5: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
3: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
4: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM,
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection.
5: Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One.
8: Radio

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in asse di partenza, primo scampolo d'estate anche sulle regioni meridionali, quindi al via una fase con protagonista l'anticiclone che coinvolgerà tutta Italia senza eccezioni, guadagnerà terreno sul Mediterraneo portando stabilità, sole e soprattutto temperature già estive. Tuttavia, soprattutto nel weekend, insisterà ancora un po' di instabilità pomeridiana solo sulle aree montuose calabre. Temperature, come detto, in aumento nel corso del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.

0: sera.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. News Song.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
0: One.
2: Radio One.
0: Spot One.
3: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

fam, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio One.
1: Radio One Giornale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
3: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
4: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
3: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
5: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, hanno preso botte.
3: Intanto il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
2: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren e Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con un monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera, alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Taiwan.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio One.
15: Radio

0: diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it Radio One stupisce sempre.
1: Esce bellezza, vedete, esce bellezza.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio, new song

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.

0: Ladies and gentlemen, in the store, Rolling Stones. Questo è un estratto da Foreign Tongues, ultimo album per la band. The Rolling Stones tornati, showbelli!
1: DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Giovanni Sacco è l'energia che ci piace. Ciao, ciao, bentrovato.
2: Assolutamente. Guarda, Max, ti devo fare i complimenti perché iniziare con questa canzone scoppiettante, con questo suono, con questa energia di un gruppo così longevo che riesce a proporre una cosa così tanto fresca e giovanile, veramente dà la stura per questo giovedì che deve essere come al solito effervescente e straordinario come tutti i giovedì dei nostri Wolf DJ.
0: Oh, pensa ai Rolling Stones, 82 anni Mick Jagger, che sì. Richards ne ha 82 anche, Ronnie Wood sì. ne ha 78 e hanno annunciato sì. l'uscita del nuovo attesissimo album in studio Foreign Tongues e ci sono 10, 12, 14 brani pensa inediti e arriva a meno di 3 anni di distanza da un altro grande album che è Hackney Diamonds, un altro album davvero acclamato dalla critica e vincitore anche di un Grammy Award. Fantastici Rolling!
2: Sì, guarda, c'è da dire che probabilmente quando la gente fa la cosa che in assoluto ama di fare di più nella vita, si crea una sorta di grande incanto, no? Un giardino incantato. Loro si muovono con grande dimestichezza perché poi la cosa bella è arrivare a 82 anni e essere performanti così in questo modo veramente glorioso, perché questa canzone, ti dico la verità, nelle mie cuffie esplodeva con un'energia pazzesca. Quindi lunga vita ai Rolling Stone.
0: Oh, ma hai visto che che commento che ti hanno messo sui social, cioè veramente impressionante. Cioè, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Giovanni Sacco, ha sempre dimostrato grande professionalità, competenza, disponibilità, la sua capacità di ascoltare le esigenze dei clienti, trovare soluzioni efficaci, gestire ogni situazione con serietà e cortesia, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore, mamma mia assicurativa, ragazzi, ma qui abbiamo un dottore con la D maiuscola, qui al nostro...
2: No, assolutamente, assolutamente, bisogna sempre mantenere i piedi ben saldi per terra, essere umili, assolutamente cercare sempre di ascoltare la gente, perché al di là del fatto che poi si cresce, qualcuno può pensare, certamente non io, nemmeno tu, di essere arrivato, invece la vita ci fa capire che più si va avanti, più c'è esigenza di conoscere, di apprezzare, di sentire gli altri. Quindi questa è stata per me, molto umilmente, la mia, diciamo così, ricetta per poter essere così un pochettino, lo rimarco, utile alla gente. Grazie anche a te, ti voglio bene.
0: Bisogna credere nei propri mezzi, nei propri sogni, cioè cercare di portare a termine quello che ti sei prefissato, questa è la verità, e ci devi mettere tutto il tuo impegno. Poi, secondo me, avendo delle carte in regola del genere, di sicuro si arriva al photo finish con qualità e con i risultati che devono venire. Allora, Gio, diamo il benvenuto a tutto il nostro caloroso pubblico che ogni giovedì sera è davvero copioso e davvero sempre di più numeroso, ne siamo davvero felici e abbiamo tante cose da dirci stasera. Parleremo anche di qualcosa che non so a casa tua. Qual è quella cosa che proprio non sopporti fare a casa? Cioè, come a livello di... Ah. Oh, tu lo so, magari c'hai la signora delle pulizie. Ma poi ti tocca fare
2: qualcosa. No, non c'ho la signora delle pulizie, assolutamente, siamo io e mia moglie che ci, diciamo,
0: alterniamo.
2: Più che altro lei, mo sto facendo lo splendido, cioè, semmai sposto un pochettino il cuscino per girarmi dall'altra parte, fa tutto lei. Certo, ci sono delle cose che però diventano odiose da fare in famiglia. Fammici pensare, voglio trovare qualcosa che possa essere effettivamente giusta, corretta.
0: Vogliamo sapere quindi dal pubblico qual è quella cosa che proprio odiate fare a casa, proprio non vi va giù di fare, però bisogna farla, c'è poco da fare. Quindi 351 7020 001, questo il numero destinato ai vostri vocali per diventare protagonisti qui a Wolf DJ. Ma abbiamo tanta carne al fuoco anche per questa serata. Abbracciamo tutti gli editori che come al solito ci vogliono così bene da mandarci in onda e siamo davvero felici. Saluti dalla Sardegna, ciao ragazzi, vi vogliamo un mondo di bene, la Costa Smeralda, che poi tra poco turismo a go-go in Sardegna, in Sicilia,
2: certamente. Certo.
0: Oh, ovunque, in Puglia, in Calabria, in Toscana, ma salutiamo tutto il pubblico.
2: Sta per arrivare
0: 30 e passa, Gio, 30 e passa gradi.
2: Sì, finalmente, perché in questo momento effettivamente un pochettino di freddino lo si avverte. È ovvio che per noi, che poi quando arriva l'estate qui esplodiamo di caldo fino a morire, è un po' questo, diciamo, clima ci rinfranca, ci fa stare bene. Però se è estate, Max, bisogna morire di caldo, è proprio liquefarsi dinanzi al calore effettivo dell'estate, anche del 2026.
0: Maria Rosa, la nostra Maria Rosa a Moretti, a Vercelline, deve prepararsi a vendere tutti i quei costumini che, che ne abbiamo tanti da tirar fuori. Maria Rosa, andate a Vercelli da Maria Rosa, anche, anche online, contattatela, vi arriverà tranquillamente. Oh, la misura è quella giusta. Gio, tu col perizoma lo vuoi per quest'estate? Eh?
2: XXXXXL.
0: Cos'è, Gio? XXN? No, Gio, sì, quella è un'altra cosa.
2: No, no, lasciamo stare.
3: Il giovedì sera in diretta.

0: davvero la nuova di Sam Heartbreaker qui a Wow DJ 22:13. Abbiamo appena iniziato questa nostra serata del giovedì ed è bellissimo come sempre stare con... Ciao Beppe, buonasera, salutiamo i nostri amici che ci sono già ci danno tanta retta. Maria Lucia, ciao Maria Lucia dalla Puglia, ma come no, ma certo che ti saluto, ma ci mancherebbe. Buonasera Silvia, ciao la Bea, ciao Andrea, Vincenzo da Milano, buonasera anche a te. Giovanni mitico come al solito, il nostro brontolone stasera cosa fa? Uè, Patrizia Bolzano, tutto bene? sì, un po' di frescura ci vuole, cioè, poi se arriva quel caldo afoso hai bisogno proprio di emigrare in montagna, no, perché alcune volte proprio non si sopporta. Io la scusa ce l'ho, perché comunque riesco a perdere un po' di peso durante l'estate, allora sono felice di sudare. Poi meno male che non puzzo. Altrimenti ci sono quelli che proprio quel soffritto di cipolla, no, per favore, non si sopporta, no. Stica go go, cioè 3x2 si prendono al volo, dai, pure in offerta, non fanno male. No, ma bisogna anche usare l'acqua, anche se si paga. Salvatore dalle Isole Canarie, buonasera. Avvocato, salve. Salutiamo anche il nostro amico da ancora. Ciao. Oh, Rocco, di dove può essere Rocco? Da Reggio Calabria. Ciao Rocco. Ho davvero tanti amici già connessi con noi. 351 7020 001. Vogliamo sapere da voi soprattutto qual è quella cosa che non sopportate proprio fare a casa, no? Perché ci sono quei momenti dove quella va fatta, quella cosa lì. Non so, raccogliere la cacca del cane. Mamma mia, no, non si può fare. Poi soprattutto di mattina. No, per l'amore di... Pronto!
1: Ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Mille Cuori.
0: Sì, no, qual è Mille Cuori? Questo è Wolf DJ, scusa, hai sbagliato.
1: Ma per favore. Faccende domestiche, tutte. Se fosse per me non farei nulla. Purtroppo poi vai a litigare con la moglie, quindi qualcosa devi fare. Una cosa però non ho mai fatto, non mi riesce ed è proprio una cosa che non farei mai: stirare. Lo stiro è l'unica cosa che non farei mai. Il resto alla fine sono stato costretto a farlo. La moglie è il comandante e quindi...
0: Comandante, è così, però insomma dai, ma scusa, è Wolf DJ questo, come fai a sbagliare in questa maniera? Lo so, vabbè, la storia, insomma, i legami, però insomma, questo è Wolf DJ su questa fantastica radio che ha un altro nome, insomma, dai, per favore, mi raccomando, siate precisi, Wolf DJ, dai. Allora, cari ascoltatori, 351 7020 001, qual è il mestiere che proprio di casa che non vi piace proprio fare? Ecco, di cosa parleremo stasera? Beh, stasera avremo come ospite Daniela Santelli, responsabile nazionale S settore calcio, un evento, parleremo proprio di questo evento che si svolgerà a Cosenza allo stadio San Vito Gigi Marulla, si chiama Open Day maschile e si svolgerà proprio il 3 luglio 2026, ne parleremo proprio con Daniela questa sera. Giorgia De Iuri, fondatrice CEO Innovazione Italia e Innovation Chile, quindi laureata in marketing della comunicazione, parleremo di gentilezza e soprattutto del modo di essere storytelling, di cucire proprio su misura i prodotti turistici, la promozione dei prodotti turistici. Questa è una cosa davvero molto importante. Poi musica emergente di qualità. Susanna Ranieri, che stasera, se ce la fa, ci dà un bel pensiero. Nel frattempo vi porto in Brasile con il nuovo pezzo di Gaia, si intitola Bossa Nostra. Questo è Wolf. Io sono Max Martinelli, Giovanni Sacco torna tra poco, c'è la musica italiana. Bella.

0: Si chiama Gaia, bossa nostra. Giovanni, ti piace Gaia? Questo ritmo bello per l'estate, sì. Anche questa portata su misura, con quel clima, diciamo, da sunshine, quando tramonta il sole. Allora sì, c'è, sì. Arriva l'ora delle piante.
1: Ti do anche...
0: Dai, dimmi.
1: Certo. Ti do anche qualche notizia su Gaia. Io di lei ho sempre ammirato la sua resilienza, perché Gaia è presente sulla scena artistica musicale italiana da un po' di anni. Io la ricordo tanti anni fa che fece X Factor, che non andò effettivamente molto molto bene, però poi si è sempre riproposta, si è sempre, diciamo, messa anche nei vari contest ed ha trovato una propria strada, anche perché diciamo che lei ha una sorta di contagio brasiliano. Noi la sentiamo cantare, sentiamo anche questa sua espressione, questo suo slang tipicamente brasiliano, perché è proprio diciamo legata al Brasile, perché nonostante lei sia cresciuta tra le province di Reggio Emilia e di Mantova, l'artista ha anche il passaporto brasiliano. Questo perché sua madre, Luciana Pisa Toledo, è originaria del Brasile e le ha praticamente insegnato una seconda lingua, il portoghese, che lei, diciamo, parla in maniera così fluente, e ha creato questo suo mondo un po' urban, un po' di musica latina, che le sta effettivamente a pennello, perché sarei d'accordo con me, Max, Gaia ha uno stile tutto suo.
0: Ma ci mancherebbe, poi è molto comunicativa, ti piace, ti metti lì, te l'ascolti, poi sì. fa anche bei videoclip, ecco, diamo davvero un grande merito a Gaia, complimenti per bossa nostra. Esattamente alle 22:22 italiane, mentre chi ci ascolta dalle Isole Canarie, sono un'ora indietro, caro Gio, quindi è l'ora dello sciampetto, è l'ora della bella serata che tu esci, no? Allora, immagina una bella vacanza continua alle Canarie, bisognerebbe poi abituarsi, Gio. C'è chi vive sempre con lo stress come facciamo noi ogni giorno, è sempre il lavoro, è sempre devi fare questo, sempre devi fare quello, però poi invece c'è anche un altro stile di vita che può risultare anche così, da sempre in vacanza. Saresti abituato a un sempre in vacanza?
1: No, difatti io ti volevo rispondere a quel quesito che tu mi hai posto all'inizio, quello che odio fare praticamente in casa, e ha un po' a che fare con il lavoro, però giusto concludo e poi mi riaggancio a questo. È normale che poi chi ha la fortuna di vivere in dei contesti abbastanza belli, vivaci, in cui ci sono veramente la possibilità di divertirsi, vive meglio, no? Un affaccio verso il mare, un orizzonte che è ancora di più placido, delle scene pittoresche che si muovono ti riempiono l'anima veramente di pace e di serenità. Però per rispondere al tuo quesito, ecco, la cosa che a me annoia in casa è quando non lavoro, perché in casa provo un senso di colpa. Tu direi, ma sei impazzito? Purtroppo sarà una sorta di idiosincrasia verso la pace quotidiana, però ho un po' di difficoltà perché mi sento un pochettino in colpa. Ecco, quando ci sono quei periodi, per esempio estivi, quei periodi di Natale, mi insorge in me un pochettino di senso di paura. È un po' così.
0: È perché siamo sempre abituati a stare sul pezzo, a dare sempre il massimo.
1: Poi quando
0: tiri il freno a mano, ti trovi un po' in difficoltà con te stesso, però pensa
1: è una cosa molto brutta questa.
0: Però pensa anche a Gesù Cristo, cioè dopo sei giorni di lavoro, il settimo giorno ha detto: oh belli, io mi siedo un attimo. Cioè anche lui il settimo giorno si è riposato, quindi bisognerebbe entrare anche nella mentalità di nostro Signore, mica si può stare sempre.
1: Sì, ma poi poi tu mi insegni che chi lavora, chi si prodiga, poi alla fine finisce sulla croce, quindi bisogna anche stare attenti. È probabile, come dici tu, che il fannullismo gestito in un certo modo produce effetti migliori, quindi lavorare fino a un certo punto, ma sono d'accordo con te, bisogna anche guardare alla vita con un certo disinteresse e disincanto.
0: Non ne vale proprio la pena, secondo me. Bisognerebbe fare il compitino. A noi ci hanno imparato purtroppo a fare il compitone e anche scriverlo anche per il vicino di banco. Allora, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry, scusa, lo sento, sorry.
1: C'è una storia. C'è qualcuno vicino a te, scusa?
0: No, dimmi. No, scorri.
1: Scusa, pensavo che c'era un'insidia.
0: No, sorry, scusa, lo sento. No, scorri, scorri, no, assolutamente. Lo sento, che feta, no, okay. Non feta, Gio.
1: Attenzione, dai.
0: Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Bello, ragazzi, bel pezzo questo, Pinguini Tattici Nucleari a Wolf DJ.

0: Anche i Pinguini Tattici Nucleari a Wolf DJ con Sorry Scusa Lo Sento. Questa canzone estiva anomala, dicono, perché comunque c'è questa favola gotica che si muove tra amore, fantasmi, ex neglossia, insomma una cosa davvero, la capacità di parlare lingue che non si conoscono, c'è un po' di inglese, un po' di francese, c'è un po' di tutto in questa canzone. Beh, Pinguini sono sempre innovativi, sono tattici e nucleari di esplosività perché c'hanno sempre l'innovazione dentro, complimenti sempre a loro. Esattamente le 22:29, ci vorrebbe un bel caffè. Oh, regia, dai, un bel caffè per favore, ristretto, così così manteniamo lo sprint. Dopo giornate intense ci mancherebbe, però lo facciamo sempre con amore, con tutta la passione possibile, questo Wolf DJ, perché ci piace perché c'è l'energia che è ancora più contagiosa. Vincent, cos'è che non ti piace fare a casa? Dai, Vincent.
1: No, intanto buonasera amici di Wolf DJ, caro Max.
0: Ciao.
1: Se proprio te lo devo dire,
0: dai,
1: tra le cose che non sopporto è fare la polvere. Ora, non
0: anche
1: è che
0: tu.
1: Io non voglio fare la polvere per chissà quale motivo, è che sono una persona, diciamo, nostalgica. Per esempio, quella lì sul comodino, no? Non è sporco.
0: Ma la
1: cos'è? Non so, è il magico ricordo.
0: Ma fa male.
1: Del tempo. Ora, perché dovrei cancellare il passato? Mi viene da pensare. Perché fare la polvere poi è la cosa più inutile del mondo.
0: Ah, no.
1: È un ciclo infinito. Pensa, la togli oggi, ritorna domani.
0: Torno.
1: A questo punto, sai cosa ho deciso di fare?
0: Facciamo
1: di applicare la psicologia inversa.
0: Ogni 7 giorni.
1: Oh, la ignoro finché non se ne va.
0: No.
1: E non torna più. Semplice, no.
0: Grande,
1: vado,
0: Vincent.
1: Vado a spolverare, ma che
0: sciavallo,
1: meglio. Ciao, buona serata, amici di Wolf DJ.
0: Grande, grande Vincent. 351 70 20 001. Qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Fatelo a ritmo di...

0: Bamboli di Pezza, Wolf DJ 2245, ci trasferiamo in quel di Cosenza in Calabria. Buonasera Daniela Santelli, ciao, bentrovata.
1: Ciao, buonasera, ciao, ciao.
0: Andiamo a presentarti, Daniela Santelli, sì. responsabile nazionale S, settore calcio, e siamo qui stasera a parlare con te di questo evento che è l'Open Day maschile, organizzato da S Opes e dalla SD Totò for Special One, giusto?
1: Esatto, esattamente. Allora, questo è un evento che in realtà si ripete da 5 anni, perché io sono responsabile, appunto come hai detto tu, di essere una rete associativa, innanzitutto che spazia dalla cultura al sociale allo sport, e io da 5 anni ho la nomina di responsabile nazionale per quanto riguarda il calcio. Quindi noi da 5 anni utilizziamo, tra virgolette, lo sport, quindi in questo caso il calcio, per abbinare una finalità sociale e quindi portare avanti quello che in realtà poi è lo scopo anche di esse, no? Perché lo scopo di esse è proprio portare avanti il sociale e portare avanti quindi tutto ciò che può essere una rete, no? Perché alla fine è proprio questa, è una rete associativa. Quindi quest'anno, per il secondo anno, abbiamo la possibilità di svolgere questo Open Day di calcio maschile quest'anno, anche quest'anno, perché a volte è stato anche femminile, ma quest'anno si ripete maschile, proprio nel campo del Cosenza, quindi nel San Vito Gigi Marulla.
0: Come si può partecipare? Ad esempio, io che non sono tesserato, mi posso iscrivere a questa manifestazione?
1: Sì, è un evento libero, organizzato da S e da Opes, che sono due enti di promozione sportiva, e in collaborazione quest'anno la finalità sociale scelta è l'inclusione. E infatti la faremo con l'ASD Totò for Special Ones, che è una in realtà è un'associazione composta da ragazzi che, nonostante la loro disabilità, partecipano proprio a campionati calcistici anche importanti, dimostrando che appunto la disabilità non è assolutamente un limite anche nello sport, perché questi ragazzi portano avanti il calcio

0: lo fanno giornalmente anche con risultati importanti.
1: Quindi Daniela,
0: quindi
1: perché...
0: è un evento libero, certo, è un evento libero, tutti possono partecipare, l'ingresso è gratuito, ci saranno quasi 100 ragazzi cacciatori da annate dai 2008 ai 2013 e quindi ci sarà la possibilità, insomma, di
1: passare una bella giornata, no?
0: Sì, è una bella giornata, una giornata di calcio, ma nello stesso tempo anche una giornata di sociale, perché è importante anche lanciare dei messaggi a questi ragazzi che giocano a calcio tutti i giorni e quindi noi lo facciamo ogni anno con una finalità sociale diversa. L'anno scorso per esempio l'abbiamo fatto con l'Associazione Vittime della Strada e quest'anno lo faremo appunto con questa associazione e quindi porteremo avanti l'inclusione, quindi, ma l'inclusione intesa non come limite bensì come possibilità di superare i propri limiti e di arrivare anche a risultati importanti.
1: Ti chiedo solo come ci si può iscrivere ad esempio per partecipare a questa manifestazione, all'Open Day maschile.
0: Allora, in realtà è un evento già sold out perché abbiamo già quasi 100 ragazzi. E questi ragazzi in genere vengono scelti anche da uno staff tecnico composto da tre mister che guideranno le tre categorie, cioè il mister De Dio, il mister Pupunato e il mister Scardavaglia, che insomma insieme a me ogni anno scelgono dei ragazzi. Noi cerchiamo di insomma di dare anche valore alla qualità quando scegliamo i ragazzi, perché è giusto anche dare spettacolo quel giorno anche da un punto di vista calcistico e quindi insomma abbiamo già scelto questi ragazzi e sono già insomma tutti pronti per poter insomma partecipare quel giorno il 3 luglio pomeriggio a questo Open Day.
1: Però se voi ad esempio cari ascoltatori avete dei figli, volete partecipare a questo Open Day il 3 luglio 2026, contattatela Daniela Santelli, cercatela sui social, devi rispondere poi a quel punto, oh, voglio venire pure io, quindi
0: l'anno scorso perché io sto ritardando anche, infatti non c'è ancora la locandina, la sto ritardando perché l'anno scorso appena l'ho postata sui social poi ho ricevuto altre 150 richieste e cioè veramente è impossibile, perché poi è giusto che i ragazzi insomma la facciamo anche in un certo numero limitato, perché secondo me è giusto anche dare spazio calcisticamente ai ragazzi, cioè è giusto, vero, che sì, un ragazzo sì, che entra ecco in campo insomma abbia anche la soddisfazione poi soprattutto in quel campo, no, che rappresenta un po' il sogno, no, di tutti i ragazzi, insomma, che è il campo del Cosenza, quindi è giusto dare anche ecco spazio. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto quasi veramente 150 ragazzi, ma erano diventati ingestibili. Quest'anno abbiamo cercato di limitarci, insomma, per poter fare una cosa più carina, insomma, più ordinata, più organizzata, ecco.
1: Più contenuta. Beh, Daniela, ti ringraziamo per essere stata qui a WOW DJ. Ricordiamo l'evento Open Day maschile, Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, 3 luglio 2026. Questa giornata veramente molto bella da vivere per tutti i ragazzi. E comunque per iscriversi cercatela, Daniela Santelli. Se non è quest'anno, il prossimo di sicuro non scappa.
0: Sì, sicuramente, il prossimo sicuramente. Sì, sì. Beh, questa è una cosa importante perché noi ogni anno, ecco, scadiamo di categoria, quindi l'anno prossimo partiremo dal 2009 e cerchiamo sempre di coinvolgere anche ragazzi diversi, quindi tutti quanti avranno la possibilità insomma di partecipare negli anni a questo, insomma, a questo Open Day che devo dire ha portato anche tanta fortuna calcistica, ecco, a giocatori, a giocatrici, quindi speriamo che anche quest'anno insomma oltre al sociale ci replichiamo anche in questo, no? Nel portare fortuna proprio per il nuovo anno calcistico a questi nuovi ragazzi che parteciperanno, insomma.
1: Grazie Daniela, in bocca al lupo da WOW DJ.
0: Grazie a te.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Buona serata.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Lo senti? Ho detto lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È WOW DJ live sulle WOW Radio il giovedì sera. Non perderlo.

0: ciao, sono Imma da Bologna. Caro Max, caro Wolf DJ, la faccenda che non sopporto proprio fare è quella di togliere la polvere. Un abbraccione a tutti e forza Catanzaro.
1: Forza Catanzaro.
2: Ciao a tutti, ciao Max. Ciao Antonio. Sono Antonio da Catanzaro.
1: Ciao.
2: Odio il disordine e la faccenda che non riesco proprio a fare è mettere in ordine.
1: Ho capito.
2: Me lo porterò a vita. Ciao a tutti, un bacio da Catanzaro.
1: Rimane sempre un po' in disordine tutto, ho capito ragazzi. Vabbè, capita. 351 70 20 001. Comunque la polvere sembra quella cosa proprio difficile, ma non è vero, dai ragazzi, ma comunque è bello. Cioè senza la polvere, ma come fai a vedere una cosa con la polvere? Allora, prendiamo i giusti prodotti anche per togliere la polvere, così poi è meglio, no? Anche se si riforma, vabbè, pazienza, ci riallineiamo e lasciamo tutto sempre così, bello ordinato, pulito. Magari sognando questo bel momento tra un you e un me, tra un me e un you, e vivere anche una bella canzone come colonna sonora di quel momento, come questa di Biagio Antonacci a quest'ora della sera. Questo è Wolf DJ.

0: Mimmo, dove sei, Mimmo?
1: Ciao, amore.
0: Ciao.
1: Che sei passato?
0: Cosa fai?
1: Io non sto cercando.
0: Ah, ho capito.
1: Troppo devo lavorare.
0: E tutti dobbiamo lavorare.
1: Tra poco arrivano i pompieri.
2: One Way, Wolf DJ.
0: Arrivano i pompieri, arrivano. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
3: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa.
0: Ciao,
3: ciao Max, ciao, ciao Giovanni, ciao Brontolo, ciao Silvia, ciao, ciao a tutti gli
0: tutti.
3: Amici del giovedì sera. La faccenda domestica che non sopporto fare... l'indifferenziata, preparare l'immondizia e poi andare a buttarla, proprio una cosa che mi irrita. Ciao, buona serata.
0: Scusa Maria Rosa, l'indifferenziata? Cioè, ho capito, ma proprio cioè nel giorno dell'indifferenziata che devi buttare tutto, oppure ogni giorno che devi selezionare l'umido, la plastica, il vetro? Dai, dai, per favore, metti quattro secchi diversi e non se ne parla più. Dai, Maria Rosa, un po' di impegno, ma per favore, non è da te, non è da te, né? Tu sei sempre precisa. Allora, vediamo un po' altro messaggio, che poi io sti messaggi mica li ascolto prima, io li mando, poi uno può mandare anche a quel paese, io lo mando, quello prima sbagliato, ha detto una rama, no, ma... Ah, pronto! Ehi, Brontolo! Ma dov'è? Ah, non ho abbastanza, scusate, il cursore, ma quante ne combino, ma quante ne riesco a combinare? Pronto, Brontolo, dove sei? Pronto!
4: Oh, meno male, meno male. Un'altra settimana è passata. Siamo di nuovo
0: siamo
4: al giovedì. Abbiamo
0: Dio.
4: Il nostro bel programma Wolf DJ. Abbiamo i nostri
0: DJ
4: due conduttori, Max e Giovanni. E
0: sì.
4: Stasera sento sempre più scatenato. E il Martinelli che non si fa gli affari suoi col suo bel sondaggio. Stasera un sondaggio corto senza la cannuccia, come si dice
0: orto,
4: noi qua in Toscana. Qual è la faccenda domestica che odio o non mi piace fare? Stirare. Ma io
0: anche tu.
4: Non so, ma esiste ancora il ferro da stiro e la tavola da stiro? No, perché penso che sia una cosa ormai quasi in disuso, diciamo, a livello familiare. Io sinceramente mi rifiuto, anzi non so proprio stirare. Ma poi vuoi mettere, prendere direttamente la biancheria stessa fuori sul filo ad asciugare,
0: esatto,
4: e rimettersela addosso? Ma non apprezzo. Ciao, ciao ragazzi.
0: Vabbè, Brontolo, no, aspetta. Io penso che ci siano dei rimedi, perché oggi, beh, puoi comprare un robottino da casa che ti fa tutto, quindi la metti, la programmi e ti fa tutte le cose che ti piacciono, cioè non proprio quelle che ti piacciono, quelle che ti servono. Poi non so se ti fa pure quelle che ti piacciono, però di sicuro ci sono, c'è l'innovazione, no? La tecnologia che si è così evoluta. E poi comunque oggi c'è anche la lavatrice, quella che tu praticamente, cioè ti fa tutto, ti esce proprio la camicia già anche piegata. Quindi guarda, un piccolo investimento e riuscirai sicuramente a colmare questa piccola cosetta che ti manca per dire: io a casa faccio di tutto e tutto. Bravo, complimenti anche a te, caro Brontolone. Abbiamo sentito anche Maria Rosa, ci sono altri messaggi, ma abbiamo tante cose ancora da completare qui a WOF, i libri da leggere, sentire anche la Silvia, la Dini, che ha sempre delle curiosità da raccontarci, le interviste. E poi dobbiamo parlare di una bella manifestazione che si terrà a Palermo, in un posto importante nel centro storico di Palermo. Sì, tra poco parleremo anche di questa giornata della gentilezza. Tra poco.

0: Wolf DJ su questa fantastica radio, suona ogni giovedì sera. Voi potete mettervi in contatto con noi 351 70 20 001. Io ho ancora qualche messaggino da farvi sentire, però molto curioso, non li ascolto mai, però aspetta, prima dobbiamo salutare Giovanni, dove sei? Pronto? Vediamo un po', ha mandato un messaggio Giovanni.
1: Ok Max, io ti lascio la conduzione per la prossima
0: grazie
1: ora. Come concordato, e come al solito noi ci troviamo puntualissimi giovedì prossimo per fare come al solito insieme grande divertimento, grande bordello, dai, fammelo dire che non è
0: bordello, come bordello.
1: Lo intendiamo solo ed esclusivamente come un gioco e un luogo straordinario,
0: sì, dai, un modo per stare insieme.
1: Saluto a tal proposito tutti gli amici di Wolf DJ, tutti gli editori fantastici straordinari, le nostre carissime amiche, consentimi un bacio particolare sia a Silvia che ovviamente alla nostra Maria Rosa. Beh, una braccio tonico, fantastico, a brontolone, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Grazie Giovanni, sei sempre prezioso, sempre carino, questo è importante. Allora, cari ascoltatori, a quest'ora della sera, tra una cosa e l'altra, beh, vi avevo promesso un'intervista, arriva anche quella, ma come no, la Dini. Ma a proposito, la Dini che fine ha fatto? Io ho un po' qualche curiosità dalla Silvia, invece di farvi sentire un altro messaggio, andiamo da Silvia, perché questa è sempre operativa. Silvia!
2: Oh my god, ragazzi!
0: Oh my god.
2: Non ho detto my day,
0: no,
2: ho detto
0: god
2: apposta.
0: Perché
2: ve la ricordate la sterlina d'oro, quella con la faccia della regina Elisabetta,
0: sì,
2: che a volte ci regalavano gli zii a Natale, in qualche occasione speciale, non so, alla comunione. Ecco, bene, i tempi sono cambiati, eppure la zecca britannica, la Royal Mint, si è ammodernata e dal 2020 ha deciso di dedicare una serie di monete, di sterline, ai big della musica.
0: Wow.
2: La primissima band britannica a finire su una moneta, inaugurando questa serie, sono stati i Queen e poi i Rolling Stones, David Bowie, Elton John, U2, Paul McCartney. Quest'anno l'onore tocca ai Pink Floyd. Moneta in argento puro, fondo a specchio e il mitico prisma di The Dark Side of the Moon inciso sopra. Ed è una tiratura limitata, solo 4.500 al mondo. Il costo? Ma circa 200 euro cada una.
0: Olala.
2: Sul sito si legge che però se ne compriamo di più e spendiamo più di 600 euro la spedizione è gratis, perché ormai le regole dell'e-commerce sono virali. Per i nostalgici del pop anni 90 sappiate che ci sono pure le Spice Girl, quelle in oro, beh, hanno un discreto prezzo, ma c'è la versione in nickel a 28 euro, abbastanza abbordabile per togliersi uno sfizio, dai. Deve essere emozionante comunque avere la propria faccia su una moneta. Chissà cosa devo fare per riuscirci. Ciao Wolfini!
0: Ciao, grazie Silvia! On air for you.

0: Ed eccoci a Wolf DJ e parliamo di libri stasera. Lo facciamo niente po' di meno che con Giorgia De Iuri, fondatrice CEO di AG Innovazione Italia e AG Innovazione Cile. Giorgia De Iuri, laureata in marketing e comunicazione, professionista nella costruzione, sviluppo e promozione di prodotti turistici. E a questo punto diamoli ben trovata, Giorgia De Iuri. Buonasera Giorgia.
1: Ciao, grazie mille.
0: E con Giorgia De Iuri questa sera, Wolf, parliamo del suo nuovo libro, Le parole giuste per promuovere un territorio. Un libro che mette al centro quest'idea semplice ma spesso dimenticata. I territori non si vendono, si raccontano.
1: Esattamente, e parte da un concetto molto interessante che è quello della gentilezza. Per raccontare un territorio dove la gentilezza non è un tono, è proprio una scelta.
0: Perché comunque i luoghi hanno sempre un'anima, non possono essere trattati come semplici merci da scaffale, questa è la verità.
1: Un territorio non ha bisogno di essere reso interessante, già lo è proprio perché ha una sua anima, ma ha bisogno di essere raccontato per quello che è, quindi attraverso le persone che lo vivono ogni giorno. E in questo c'è anche un tema collegato alla gentilezza, la mia gentilezza, di orgoglio, perché quando una comunità si riconosce nel proprio racconto, smette di imitare e inizia ad esprimersi, ed è lì proprio che fa la differenza.
0: Un libro davvero interessante questo di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, all'interno del quale ci sono dei concerti importanti, no? C'è lo storytelling gentile, questo storytelling che evita la manipolazione e l'esagerazione, è vero? Sceglie questo tono accogliente, rispettoso, onesto.
1: Noi partiamo, si deve partire sempre dall'ascolto del territorio per capire quelle che sono le radici di quel territorio, e diciamo che in questo racconto noi non imponiamo nulla, non imponiamo un'identità, ma la facciamo emergere. Che non significa o non semplifica per piacere a tutti, ma chiarisce per essere compresi. La gentilezza non è semplificare, ma è rendere accessibile senza tradire la propria identità.
0: E poi in questo libro è importante per quello che è sicuramente una forte comunicazione territoriale, il nuovo libro di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, troviamo secondo me altri tre concetti importanti che sono l'autenticità locale, perché si rifiuta i cliché turistici, no? Valorizza l'identità reale e i difetti e le unicità del luogo, il fattore umano e il valore poi relazionale, Giorgia.
1: L'autenticità è la chiave proprio per differenziarsi, ed è qualcosa che si percepisce e che è l'elemento, ovviamente, il driver per far sì che quel territorio venga scelto. Oggi si parla molto di autenticità, ma spesso la si confonde con l'estetica. In realtà l'autenticità non sta in come racconti, ma in cosa stai raccontando davvero e quale persone, quindi l'elemento umano, fanno la differenza.
0: La trasparenza dinamica credo che abbia davvero la giusta pesantezza.
1: Sì, sono queste persone che rendono un luogo riconoscibile, le loro storie, i loro accenti, i loro modi di fare, anche le contraddizioni a volte. E il metodo gentile lavora esattamente su questo.
0: Le parole giuste per promuovere un territorio di Giorgia De Iuri. È una grande spiegazione, si avrà proprio sabato dalle ore 14 da Vetrosi di Rosi di Gaetano a Palermo in via Bara Lolivella 83. Un grande appuntamento dove ci sarà da ammirare l'arte di Rosi, che lavora il vetro in maniera magistrale, ci saranno tanti ospiti e soprattutto l'illustrazione di questo libro grazie anche a Giorgia De Iuri.
1: Ci vediamo sabato per presentare il libro, ma proprio per raccontarsi e per fare una riflessione su questo metodo gentile che dovrebbe essere adottato non solo nell'ambito turistico, ma in ogni giorno della nostra vita.
0: Sarà sicuramente un grande appuntamento. Grazie a Giorgia De Iuri per essere stata qui con noi a Wolf DJ. Alla prossima.
1: Grazie mille e ci

0: Ed Sheeran, Wolf, Camera, bello, bravo.
1: Guangwei.
0: Mi piace.
1: Wolf DJ.
0: Bravo, bravo. Ah, tra una cosa e l'altra, ragazzi, siamo esattamente arrivati alle 23:23, bellissimo. 23:23. Oh, fanta. 23:23 potrebbe essere 23:23 del 23. 05, ci sta. No, il 23:23 era le 23 del 20. No, l'anno 23 è passato un po', non si può fare. Non si può fare tutto 23, ma poi che senso ha? No, bisogna anche svariare. Cambiamo i numeri. Invitiamo a scegliere anche la ruota a quest'ora. Dai, dateci una ruota che domani sarà 23:21. Non invitiamo alla ludopatia, per l'amore di Dio. Però cerchiamo anche, magari un euro. Ruota di Brontolo, che ruota, Firenze? Va bene, dai. 23:21:05. Cioè, si parla. Diamo i numeri a Wolf DJ a una certa ora della sera. Ah, ma c'erano dei pensieri belli da leggere. Doveva essere con noi stasera la nostra poetessa, scrittrice Susanna Ranieri. Ha avuto un imprevisto, però ci sentiamo giovedì prossimo perché vogliamo sentire la sua voce. Poi scrive delle cose davvero molto, molto belle e profonde. Ma a noi arrivano anche le cose. Le cose da leggere. E ci piace proprio leggervele. Ma non le ho lette, le voglio solo interpretare. Si parla del mattino. Quando al mattino ci sono buongiorni fatti di abbracci così belli da considerare un privilegio e soprattutto poterli vivere. Beh, quelli che con un bacio sul collo di sorpresa ti lasciano senza fiato e fanno respirare l'anima. Sono emozioni di abbracci silenziosi che non vivono di parole. Ma dove senti il tuo cuore soppalzare in un sorriso, beh, lì c'è davvero una forte e grande emozione. Il bacio, dammelo, dammelo questo bacio. Giordana, dai, dove sei? No!

Danny Hallerley, Dua Lipa, Two Hearts, una bella canzone, nuova per Dua Lipa, sempre sul pezzo. Ma quanto è importante la gentilezza, quanto è bello essere gentili, no? Un comportamento rispettoso, benevolo. Ne parlavo oggi proprio con la Maria Rosa, dove si parlava assolutamente di essere gentili, visto che si vive nei negozi, no? Cioè, non è che si può entrare senza dire almeno buongiorno. Oh, dico, buongiorno, salve, mi servirebbe. È bello, no? Cioè, non è che tu entri, vai subito ai vestiti e poi cominci a stropicciare, a toccare, magari c'è pure le mani unte.

No, ma non si fa. Si dice buongiorno, salve. No, dico, usiamo quel metodo gentile, è carino, anche entrando in un bar. È dire buongiorno, salve, scusi, mi fa un caffè? No, come è giusto che sia. Lo dico per chi magari si perde quell'attimo così importante, perché cambia tutto, c'è poco da fare. Allora, no, perché crediamo che la gentilezza effettivamente non sia fragilità, ma è un'energia trasformativa, ed è vero, è tipo una magia. Trasformato, dillo con un sorriso, è più bello. Oh, punto. Era un mio pensiero. Poi c'era anche una poesia da leggere. Aspetta, c'era un pensiero, un altro bel... Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell'eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai. Mamma mia. A quest'ora della sera mi fate diventare romantico, mi fate diventare anche rosso. Oh, ciao ragazzi, lo so, non vi ho salutato fino adesso, però adesso lo faccio, dai. Oh, è giusto. Salutiamo gli amici del... mitico Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, il bravissimo, bravissimo, mitico, bravissimo, mitico, mitico, bravissimo barman DJ Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. L'ho detto, va bene, ok, accontentati. E poi chi? Salutare Marcella, salutare Roberta, Rosy, ciao Rosy, buonasera anche a Chiara, Arianna, ciao Francesco. Quanta bella gente con noi il giovedì sera a Wolf DJ. Ah, tra una cosa e l'altra, cosa devo fare adesso? Ci sarebbe un libro da leggere? No, aspetta un attimo, facciamo sentire una bella canzone, perché ne ho proprio voglia di una bella canzone dei BTS. Sì, carichiamoci con i BTS. Vamos, vamos, in Corea, andiamo in Corea.

0: I BTS. Oh, bella davvero, Swim. Stavo pensando al fatto di leggere, quanto è importante leggere, e io non mi stancherò mai di dirvelo, perché comunque solo il 41,4% degli italiani da 6 anni in su ha letto un libro nell'arco di 12 mesi. E non è possibile, bisogna tornare alla lettura. Sapete che l'altro giorno ho scoperto proprio un locale, un bel locale dove... stile antico, dove entri dentro c'è un pianoforte, ci sono i libri, c'è un modo davvero di degustare un caffè particolare, con tanti tanti libri effettivamente, anche per intrattenersi, andare lì non solo per toccate fuga, ma magari anche per passarci un'ora, due ore, una specie di biblioteca, no? Però fatta davvero antica e facendo un salto nel passato, un posto da sogno, ecco, direi. Certo, devi avere proprio tutto il tempo possibile proprio per starci, per rimanerci un paio d'ore, però ne vale la pena, perché è importante leggere, rilassarsi un attimo. Poi 10 motivi importanti per leggere, quali possono essere? Beh, aumenta la serenità, chi legge è più felice, questo è un dato di fatto. Poi si legge per parlare meglio, per parlare bene, bisogna leggere per farlo. Rallenta il processo di invecchiamento addirittura. Ecco, un altro bel aspetto della lettura. Migliora la memoria, non come me, come oggi, che è una giornata di quelle proprio davvero devastanti per la mia mente. Sviluppa l'empatia, ti aiuta, la socialità. Vabbè, a parte tutto questo, sapete che vi dico, vi porto a casa dei miei amici di 2 minuti un libro e nella rubrica da leggere. Fatemi sentire che libro c'è proprio in questa giornata. Vamos!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'estate da ricordare. Un caleidoscopio misterioso. Un'avventura tra le isole pontine. Omar Edoardo Bianca. 3 ragazzi, 1000 domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
2: Da leggere.
4: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, fondazioneleoamici.org.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Il richiamo della musica, Wolf DJ, il giovedì sera in

0: Ciao a tutti, sono Danilo da Torino e la faccenda domestica che più non sopporto fare è stirare. È una cosa che non mi piace proprio. Tutto il resto sì, fatemi lavare, pulire, spolverare, la qualunque, spostare mobili, montare, ma stirare no.
1: Grazie Stefano, grazie. Montare cosa? La panna? Cioè, no, vabbè, quello è un bel mestiere. Poi soprattutto sto periodo perché arrivano anche le fragole, ed è giusto. Mica tutti sanno montare la panna. C'è chi ha il robot della Warwick a casa, ce l'hanno lì solo per fotografia e non lo sanno neanche usare. No, bisogna anche imparare a usarlo. Mica solo perché ce l'ha la tua amica, gliel'hai fatto comprare tuo marito e poi non lo usi. No, va usato, va consumato. Altrimenti, insomma, che investimento è? Oh, allora, sono le 23:52. Mamma mia, ragazzi, è passato così velocemente, non ci posso credere. Vabbè, capita. No, però c'è il tempo di fare. No, volevo fare un giro in Giamaica. Sì, a quest'ora della sera ci vuole, perché così magari mi addormento meglio. Riesco anche a dormire. Ah, un po' d'aria di casa, dai, un po' d'aria leggera. Aria da viaggio, direi. Bob Marley e The Wailers.

0: Abbiamo finito, ragazzi? Andiamo? Andiamo, dai, togliamo la tenda e andiamo, non se ne parla più, perché è giusto che sia così. Andiamo, certo. Andiamo.
1: Il Marco Ranzani di Cantù.
0: Ma cosa vuoi?
1: Come ti avevo già detto l'altra volta.
2: Sì. Se non ascolti Wolf DJ.
1: Sei veramente un
0: barbone. Ok, giovedì prossimo però. Andiamo, finita così. Grazie davvero. Ci sentiamo quindi tra 7 giorni con Wolf DJ. Vi ringrazio per il vostro e la vostra fiducia. A presto. Buonanotte.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme.
5: Amigos, amigos, amigos.
6: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme.
2: Amigos, amigos, amigos.
3: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

question, which the shadows are.